0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Allora ragazzi, è venuto il momento di un mio grande ospite, di un nostro grande ospite. Signore e signori, Mr. Joe Cocker.
2: Hello.